0: troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Dope.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Kiss Kiss.

0: It con noi Federico Brescia, buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo indeciso, peggioramento sull'Italia per l'arrivo di un nuovo fronte perturbato. Nelle prossime ore la perturbazione atlantica investirà tutto il centro-nord della Campania, provocando nuvolosità sparsa e precipitazioni. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi sostanzialmente sui medesimi settori, ma con tempo più asciutto sulle regioni meridionali. Temperature massime comprese tra 17 e 21 gradi al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Potential su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella, ancora buon viaggio a quelli che viaggiano con tanta musica. Agli aficionados io li chiamo, cioè quelli che ascoltano H24 Radio Kiss Kiss e che guardano anche H24 Radio Kiss Kiss, perché abbiamo anche una TV. Eh sì, non lo sapevate? Adesso lo sapete. Se avete anche uno smartphone, sicuramente tablet eccetera eccetera, scaricate anche l'app Radio Kiss Kiss, così potete anche ascoltare e guardare contemporaneamente tutti i nostri programmi e poi on demand rivivere tutte le belle emozioni che viviamo insieme, anche con le belle chiacchierate, ultima tra tutte il grande Pippo Pelo con Arisa, appunto, e troviamo i contenuti sia online chiaramente anche su YouTube, quindi trovate tutto. 347 490 0042. Allora, la domanda che abbiamo lanciato è: ho bisogno di staccare la spina, ho bisogno di fare un viaggio ad Acapulco, ho bisogno di un'automobile nuova, che ne so, pensateci un po', però il messaggio è questo, vai.
1: Ciao Kiss Kiss, sono Ciao. Gloria da Brescia.
0: Ciao.
1: Ho bisogno di prendermi un po' di tempo per me stessa.
0: Ah.
1: Infatti sono fuori camminando sotto la pioggia.
0: Brava.
1: Ed è bellissimo.
0: Certo, l'acqua, la sensazione dell'acqua sulla pelle, e poi si sentiva appunto perché affannavi. Allora, attenzione, ho bisogno di fare sport, ho bisogno di mangiare una pizza. Ho bisogno di... Qual è il vostro bisogno? Parlo proprio a te, guarda, tu che stai ascoltando la radio adesso. Manda un messaggio. Pensaci. Ho bisogno di... Sto arrivando tanti a distaccare la spina. Distaccare la spina, di fare un grande viaggio. I viaggi e staccare la spina sono le cose più gettonate. Però stupiteci con un messaggio curioso e particolare, perché esattamente tra un'ora vi premiamo con i gadget di Radio Kiss Kiss. Quindi 347 490 0042. Ho bisogno di... Miles

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ritornando nel tempo, esattamente 1976, fine prima ora, fine programma, di solito appunto abbiamo l'abitudine di farvi ascoltare anche i dischi del passato. 1976, gran bella annata soprattutto per il cinema. 29 gennaio, Italia, la Corte di Cassazione condanna il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, viene vietata la proiezione e vengono bruciate tutte le copie del film. Beh, esattamente nel 1976 c'è un pezzo straordinario firmato Stevie Wonder,

0: Questa è la linea di basso, bellissimo, grandi arrangiamenti per un pezzo straordinario, vabbè, uno dei miei preferiti, l'idolo Stevie Wonder con Isn't She Lovely da 1976. Linea alla redazione, Cristina Manco per noi. Buongiorno Cristina, ben trovata, buona domenica.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra tra Russia e Ucraina, a conclusione della parata militare a Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Putin apre per la prima volta ad una trattativa con l'Unione Europea, esprimendo la sua preferenza per l'ex cancelliere tedesco Söder come mediatore. Il capo del Cremlino inoltre si è mostrato ottimista su una fine imminente del conflitto e si è detto pronto anche ad incontrare l'omologo ucraino Zelensky dopo il raggiungimento di un accordo. Non si sblocca lo stallo negoziale sulla guerra in Iran. Washington continua ad attendere una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo di pace. Il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto. Intanto il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo Sheikh Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto con l'Iran. Israele nel frattempo ha espulso due attivisti della Global Sumud Flotilla, rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana dopo che le navi della missione diretta a Gaza erano state intercettate dalla Marina Militare in acque internazionali al largo della Grecia. La nave da crociera Ondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus, si sta avvicinando all'isola spagnola di Tenerife, nelle Canarie, dove dovrebbe gettare l'ancora per consentire l'evacuazione dei passeggeri prima di proseguire il suo viaggio verso i Paesi Bassi. Il Ministero della Salute italiano ha intanto attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Il caso Garlasco, Alberto Stasi ha visionato per la prima volta le oltre 300 pagine dell'informativa dei carabinieri di Milano sull'inchiesta di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La sua difesa annuncia l'accelerazione massima per la richiesta di revisione del processo. Sport, tennis, debutto senza difficoltà per Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo ha superato l'austriaco Hofner con il punteggio 6-3-6-4, bene anche Cobolli che regola il francese 7-6-6-3 e Bellucci che supera l'argentino Sverris 5-7-6-2-6-3. Nel tabellone femminile, eliminata Paolini, avanza Cocciaretto. MotoGP, Jorge Martin trionfa nella sprint del Gran Premio di Francia, dominata dal primo giro dopo una grande partenza. Lo spagnolo ha preceduto Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez nel finale, per lui frattura del quinto metatarso del piede destro. Calcio, nella 36esima di Serie A, la Juventus sbanca Lecce con il risultato di 1-0 e si avvicina all'obiettivo Champions. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che ha battuto 2-0 il Cagliari, e per l'Inter scudettata, che ha superato la Lazio all'Olimpico 3-0 nella sfida che anticipa la finale di Coppa Italia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco, giro di boa. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, io sono Raul, sono quello del weekend di sabato e domenica dalle 7 alle 9. Se vi fa piacere, noi siamo qui con Joski in regia, chiaramente con tutti quelli che ci stanno un po' raccontando al 347-490-0042 di cosa hanno bisogno, di cosa avete bisogno, sicuramente di un buon caffè per quelli che si stanno svegliando adesso, e tra 40 minuti premieremo il messaggio più simpatico al 347-490-0042. La musica è la protagonista, arriva Ed Sheeran, Elvis vs. JXL, subito Samurai J. Radio.

0: Of the Border, questa è Sheeran insieme a Camila Cabello e Cardi B. Su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. È Sheeran straordinario, ho avuto il piacere di stringergli la mano e passare tutto un pomeriggio insieme, esattamente nel 2015 con Radio Kiss Kiss, perché eravamo a South Kensington a Londra in occasione di un meet and greet, e quindi noi di Radio Kiss Kiss abbiamo intervistato in esclusiva Ed Sheeran, ci facevamo questa chiacchierata, ricordo ancora, insomma, noi, vabbè, affabile, straordinario, ragazzi, di un'umiltà incredibile, ed era il periodo in cui strimpellava la sua chitarra per il pezzo che sarebbe poi uscire, When Your Legs Don't Work Like They Used To Before, e ricordo che mi ha chiesto, hey bro, what you think about that? Cioè, che pensi di questo pezzo? E dice, ok, let me hear it, fammelo ascoltare. E lui, When Your Legs Don't Work Like They Used To Before, cioè, it's great, it's marvelous. E poi conoscete, insomma, la storia. Sentiamo, di cosa avete bisogno?
1: Io ho un bisogno grande di diventare mamma. Speriamo si avveri. Certo. Ti abbraccio forte e buona domenica.
0: Si avvererà e festeggeremo l'anno prossimo con questa bella festa della mamma. Ok.
2: Kiss Kiss a tutti. A te. Oggi ho bisogno di portare mia moglie in montagna, sì, e di trovarci sessualmente. Buona domenica, Vittorio da Ferrara.
0: Che bello, lei lo sa, è d'accordo. Va bene, ho bisogno di, si premia tra 30 minuti. Avete ancora tempo? 347 490 0042. Ho bisogno di

0: bisogno di 140.000 euro per pagare il tutto della casa, 21.000 euro per pagare la macchina che ho appena acquistato,
1: poi?
0: E anche di un bel viaggio alle Seychelles.
1: Quanto?
0: Magari
1: 10.000? 10.000? Un 15.000? Va bene, grazie, ok, prenderemo nota, vai.
2: Ho bisogno di conoscere e abbracciare Adriana Petro.
1: Ah, allora glielo diciamo, così magari vieni qui proprio, oppure andrai in giro per il Kiss Kiss Way. Attenzione, perché poi avremo modo di conoscere non solo Adriana, ma tutti noi di Radio Kiss, per il grande appuntamento con il Kiss Kiss Way in giro per tutte le tappe d'Italia.
3: Ma io vorrei scappare via su Marte.
1: Bravo.
3: Sono stanca, non voglio più lavorare, non voglio più sentire nessuno.
1: Esatto.
3: Sarebbe bellissimo.
1: Stacca, stacca con la mente. Magari possiamo aiutarti noi con la bella musica, quella di Radio Kiss Kiss, la radio che stai ascoltando in questo momento. Rimaniamo insieme fino alle 9, attenzione, perché tra circa 25 minuti il messaggio più simpatico per lo spazio Ho Bisogno Di verrà premiato. Intanto Glass Animals, era il 2022, Hit Wave.

0: Chi schissa a te? E oggi hai scelto di stare con tuo figlio nel vostro posto preferito. La natura. La natura, la natura. Chi schissa a te? Che sì, è vero, è festa. Ma prima ci sono da fare i compiti. I compiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss. Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Kiss Kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Kiss Kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Kiss Kiss.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Diavolo Veste Prada.
1: Corona sonora, Runway con Lady Gaga in 2C insieme. 8:25, 347-490-0042, rush finale per vincere i gadget di Radio Kiss in questa bella domenica mattina, festa della mamma. Sentiamo i messaggi, vai.
2: Buongiorno, Radio Kiss, sono Carmela. Ciao, Carmela. Oggi ho bisogno di tante coccole e riposo.
1: Hai trovato chi te le farà? Sicuramente sì, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Questa mattina e questo periodo il mio bisogno più grande è fare del bene, per sentirmi bene.
1: Bravissimo, bravo, giusto, giustissimo. Più dai, più ricevi, certo, assolutamente, è il karma. Radio Kiss Kiss presenta un pezzo del passato, esattamente nel 2003. Che bella estate, le vibrazioni. Vieni da me.

profumo di tanti tanti fiori, di tante rose, sento il sapore di tanto cioccolato, nocciola, perché oggi è festa della mamma e quindi immagino quanti regali, quante mamme in questo momento stanno festeggiando, e quindi salutiamo un po' tutti voi, tanti auguri anche da noi di Radio Kiss Kiss. Allora, mancano 10 minuti per la premiazione dei gadget, per il messaggio più simpatico, per lo spazio ho bisogno di. Intanto, dal 2013, One Call Mode featuring Emma Lowe's, questa è My Hair's Jungle.

Head in the Jungle, gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, sonorità sudamericane per un pezzo che sicuramente sarà un grande successo e lo ascolteremo come tormentone dell'estate. Lei è bella, è particolarmente brava, grande talento. Si chiama Gaia, una delle mie preferite in questo momento. Il titolo è Bossa Nostra, novità.

0: 99 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: finale. What is my house band? Ragazzi, è il momento delle cartoline espresse su Radio Kiss Kiss. La Lady si pronta.
1: Sono prontissima.
0: Allora, metto la base con l'adatta. Dai, base adatta, eccola qui. Su Radio Kiss Kiss è il momento di sentire tutte le vostre cartoline d'Italia. Siete in onda, in tempo reale, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno, andiamo a Catania.
2: Ciao Max, ciao la Lady.
1: Ciao.
2: Sono Carmen da Catania. Oggi qui c'è il Corri Catania. Anch'io sto correndo, ma verso il bar, direzione granita.
0: Forza.
2: E brioche col tuppo.
0: Col tuppo è buono, è buono.
3: Ciao ragazzi, buona domenica. Io sono una mamma di due figli maschi e lavoro
0: Dove?
3: Come ogni anno.
0: Centro commerciale.
3: Lavoro in un centro commerciale.
0: Vai, vai.
3: Ma meglio così.
0: Bene così, ciao. Dai, perfetto, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, auguri a tutte le mamme, in particolare alla mia che vive a mille chilometri. Io vivo a 1000 chilometri di distanza da lei. E purtroppo è anche malata, però mi prometto di scendere un po' di più a Salerno.
0: Devo farlo anch'io, eh.
4: E oggi preparo l'orto e pianto già un po' di pomodori, insalata.

0: Capito quante cose buone. Mattia,
1: buongiorno. Mattinieri, oggi domenica di assoluto relax.
2: Sì.
1: Auguri a tutte le mamme.
0: Grazie, buongiorno.
3: Max Poli, Ieti, voi, ma voi cosa ci fate qua quest'ora? Cosa succede? Tutto sbagliato.
0: Tutto sbagliato, hai ragione. Hai ragione. Il popolo dei mattinieri si fa sentire anche la domenica. La domenica ci siamo noi, facciamo i postini, cartolini, certo. D'Italia, capito? Vocali al nostro numero, tra poco, ancora cartolina. Ce la faccio, dai, pronto.
4: Vai. Oggi sveglia presto, si va ad arbitrare una partita di calcio dei bambini. Kiss a tutti.
0: Kiss a te. Buongiorno.
5: Ciao, Kiss, Simona da Roma. Io sveglio tutti i giorni alle 6 per portare a spasso i miei pelosi. Buona domenica a tutti.
0: Vai, buongiorno Cinzia.
6: Buongiorno Radio Kiss, sveglia presto la domenica e auguri a tutte le mamme.
2: Sì.
6: E andiamo a fare un pensierino alla nostra mamma.
0: Oh. Dai, giusto, così dai.
6: Buongiorno e
0: chissà te.
6: Buona domenica.
0: Grazie, ci ho pensato un po', ho detto vabbè, sì. Buona domenica, va bene, perfetto. Grazie, siete con Radio Kiss Kiss, avete capito, queste cartoline d'Italia. La domenica Max e la Letty si trasformano nei vostri postili. Smistiamo le vostre cartoline, lo faremo ancora tra poco. Ora Emma con Arcomi, baci piano. Scusa.

0: con il Comi. Facci piano su Radio Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo.
0: Come diciamo ogni mattina dalle 5 alle 7 le mattiniere di Kiss Kiss, alla domenica anche un po' di rinnovato entusiasmo ci vuole. Dai, forza, salutiamo tutti quelli che di domenica faccio tutto con calma e quindi mi alzo con calma, colazione con calma, anche se sono sveglio adesso vado calmo, mentre c'è chi va di corsa anche la domenica. Vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci come inizia questa domenica, vocali al nostro numero, anche messaggi di testo
2: 347 490 0042.
0: Ripartiamo proprio da questi ultimi.
2: Certo, allora siamo attivi dalle 6 e questo è quello che stiamo facendo da 4 giorni. Sono Nicoletta da Lentigione, una piccola frazione del comune di Brescello. Sveglia alle 6
0: e che stanno facendo?
2: Non lo dice. Non ho mandato
0: una foto descrittiva.
2: Sveglia alle 6:30, stiamo andando a Roma per portare nostra figlia più piccola ad una gara di ballo.
0: Un sacco di gare, di tornei, di sport, vedi?
2: Sì, sveglia presto per consueto giro in mountain bike per i nostri tranquilli monti dell'Irpinia. Io, mia moglie e le nostre bici, Giacomo e Annalisa.
0: Mamma mia, ragazzi. Ma sono quelle con la pedalata assistita o gliela fate già?
2: Non ce la fai tu,
0: A meno la pedalata assistita. Cioè.
2: Poi.
0: No, perché ricordo che ho fatto un'escursione con mio cognato, con i miei figli, cioè loro camminavano, io un debito d'ossigeno dopo poche pedalate, va. Poi.
2: Come cartolina abbiamo pioggia oggi, quindi ci si dedica alle pulizie di casa con tanto di critiche dalla moglie. Alfio, certo. Da Cavenago.
0: Scusa, Alfio, allora ho capito. Cioè, tu pulisci, tua moglie ti guarda giustamente e ti crede. L'hai fatto male qui. Fai meglio, è giusto, va bene. Dai, poi.
2: Io oggi sveglia presto perché sono di battesimo, Antonia. Per la festa della mamma ci si può fare un regalo doppiamente utile. Noi a Cerignola siamo impegnati per Telethon. Auguri a tutte le mamme, Gerardo, appunto da Cerignola.
0: Bravi, che belli tutti quelli che si dedicano agli altri, mettiamola così, in tutte le appunto tutti gli aspetti del dedicarsi agli altri. Grazie per esserci, le cartoline d'Italia con Max Poli e Aleti. Ricordate, 9:30 tutte le domeniche. Ci ritroviamo qui e raccontiamo un po' la nostra domenica tra tradizioni, novità, cose particolari, lavoro, anche insomma continuate a farlo perché tra poco vi sentiamo ancora. Noi vi accompagniamo.

0: Letti, senti, puzza di fritto già in giro.
1: Fammi sentire.
0: Mi arriva l'odore del ragù anche nelle cuffie, mi arriva.
1: Non lo sai.
0: No, questo è cavolfiore, peggio ancora. Vabbè, siamo pronti, ripartiamo, dai. E la domenica degli italiani è anche questa, no? E anche quella con Radio Kiss Kiss, ci auguriamo per noi e per voi. Buona domenica, buona festa della mamma da Max Poli e la Leti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla nostra regia.
1: Giovanni Imperatore.
0: Prima l'abbiamo salutato.
1: No.
0: Giova, scusaci, Giova, detto Gioschi, perché cioè, i conduttori giovani lo chiamano Gioschi. Noi che siamo anziani diciamo nome e cognome ancora. Vabbè, scusaci, capito. Gioschi, perché lui è DJ Gioschi, lo salutiamo. Allora,
1: sì.
0: In diretta dalla sede di Roma, cartoline d'Italia, come ogni domenica 9:30, Max Poli e la Leti continuate a raccontarci della vostra domenica. Però stamattina, ecco, questa parte qua vorremmo chiedervi anche un po' come risolvete i problemi. Ho ospiti in casa, per esempio, e odori forti di frittura, di cavolfiore. Come si tolgono questi odori forti, diciamo. Vabbè, a me è venuta sta domanda. Ripartiamo dalla musica più bella, quella di Kiss Kiss, e poi ci soffermiamo anche sui trucchetti per far svoltare la domenica.

0: Static. Spingiamo sta domenica la Leti,
1: sì.
0: con rinnovato entusiasmo. Buona domenica a tutti, buona festa della mamma, salutiamo i tanti amici che stanno raccontando un po' tutte le cose, si stanno barcamenando, sto facendo salti mortali per portare il regalo a mia madre che è lontana a 300 km Angelo da Torino.
1: Ciao,
0: 300
1: Angelo.
0: km, mamma mia, e quindi viva tutte le mamme, auguri.
1: Vabbè, oggi però un piccolo sacrificio si può fare,
0: domenica
1: .
0: Speciale davvero, sì. Allora domenica sì. Anche un po' manuali di sopravvivenza. Ecco, per esempio mi chiedevo come far sparire l'odore di fritto prima che arrivino gli ospiti, se c'ho ospiti in casa. C'è il trucco, qualcuno qualche giorno fa mi raccontava invece.
1: Cosa?
0: Che fai del cavolfiore, no? E quello insomma causa parecchio odore forte.
1: Se vuoi dopo proviamo, ti cucino un bel cavolfiore e poi cerchiamo insieme di togliere la puzza, che dici?
0: Mi metti in punizione col cavolfiore, ho capito, scusami. Era per capire insomma, come si toglie l'odore del cavolfiore. Chi è che mi aveva detto qualche giorno fa che per togliere questo odore forte del cavolfiore in cottura si usa del latte? Può essere, ricordo bene, io magari sto dicendo una stupidaggine, però ecco, come combattete queste piccole cose? Areare il locale prima di soggiornarvi, basta oppure no? Perché a volte sai questo odore forte di cucinato alle manine, si attacca alle pareti, non è?
1: Sì, vero.
0: Dicevo, cos'è questo odore? Come quando entri in un condominio e dici, ma che stanno cavolo stanno cucinando qui dentro? E tipo adesso che poi, diciamo, i condomini si arricchiscono anche di odori molto, diciamo, esotici, speziati,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Ormai tutte le città sono multietniche e quindi questa cosa qui ti fa sentire anche l'odore di cucine diverse dalla tradizione italiana, per carità, sono tutte belle.
1: Allora. Vedi. Qui dice di aprire stavo leggendo un po' di cose appunto su questa cosa dell'odore del cavolfiore, quindi bisogna aprire le finestre, questo era un po' scontato. Poi vabbè, metti una ciotola con aceto bianco oppure bicarbonato in cucina, assorbe gli odori, vedi?
0: Non è che metti il cavolfiore e l'aceto, no?
1: Ma no,
0: la lasci lì così, dici.
1: Poi se l'odore è forte a casa, fai tostare un po' di caffè macinato in padella per 1 o 2 minuti.
0: Quello abbatte l'odore,
1: vedi?
0: Del veramente, sono tutti i trucchi per togliere sta cosa. No, avete presente? Poi c'è quel momento in cui di domenica vi accorgete che manca, per esempio, oddio, sto impiattando il parmigiano, non ce l'abbiamo. Lì che fai?
1: Fai di corsa a comprarlo.
0: La domenica non sempre tutti sono aperti, per fortuna c'è chi dice il bangladino ti è vicino, è sempre aperto, sono grandi lavoratori, è quelli là che insomma sono sempre aperti e vai a prendere la busta di parmigiano.
1: Vero.
0: Vabbè. Mi piace lo slogan il bangladino ti è vicino, perché ce ne sono tanti, funziona, rende l'idea. Viva anche i lavoratori della domenica. Buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss con Max e la Leti insieme fino a mezzogiorno. Yeah.

0: Finisce così la canzone, capito? Cioffi con Noemi. La Leti, stavo leggendo i tanti consigli che ci arrivano per togliere il cattivo odore. Buongiorno, siete con Cartoline d'Italia, Max Poli, La Leti.
1: Sì.
0: Voglio fare gli auguri a tutte le mamme ancora una volta, anche alla mia mamma che ci sta ascoltando. E ci dice, a proposito dei trucchi, ce ne sono tanti. Nell'acqua del cavolfiore, proprio sopra il cavolfiore, si mette un pezzo di pane duro e metti sopra la pentola il coperchio, cuoci a fuoco lento, vedrai che l'odore è perfino gradevole del cavolfiore, capito?
1: Addirittura.
0: Quando diventa
1: può diventarlo
0: troppo
1: gradevole. Cioè, a me piace, ad esempio, l'odore di cavolfiore, ma poi era gusti.
0: Beh, adesso, visto che c'è la mia mamma l'ascolto, e a tutte le mamme dedico questa.

A tutte le mamme! Mamma mia, grande Beniamino Gigli! A tutte le mamme! Scusate, ho usato la radio per i miei porci comodi, però era per tutte le mamme. Sì. Va bene, sei contenta, Leti? Dai, tra poco c'è la raffica veloce. Intanto certo. Sentite cosa vi mettiamo in questa domenica mattina. Questa è Radio Kiss Kiss. Dai.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Yes, yes.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yes, yes.
9: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
10: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì.
10: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Yes, yes.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia. Tu Max Folli la lì, sì. TikTok a voi, cartoline espresse quando parte questa base. Allora, raccontate la vostra domenica adesso con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ci sono ancora tanti trucchi che ci stanno raccontando. Andrea,
2: buongiorno ragazzi, sono Andrea da Roma. Guarda, un trucco che mi ha insegnato mia suocera e funziona, ve lo garantisco: far bollire il rosmarino
0: Per togliere il
2: cattivo odore. Far bollire un ramoscello di rosmarino veramente fa toglie tutti.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sonia da Foggia.
1: Ciao.
3: Auguri a tutte le mamme. Un metodo infallibile per togliere qualsiasi odore, fritti, verdure, eccetera, eccetera.
1: Sì.
3: È mettere a bollire un pendolino con dell'acqua, alloro, limone e rosmarino.
0: Funziona.
3: O anche cannella.
0: Pure la cannella,
3: se preferite. E quando abbollito per una decina di minuti, spegnete e lo mettete al centro del tavolo e assorbirà tutti gli odori e per magia avrete un odore buonissimo in casa.
0: Bello, vabbè, allora lo faremo. Saluti, vai, buongiorno Danilo.
4: Che ciao, fai? Max, ciao Leti, sono Danilo, chiamo da Ragusa.
0: Vai.
4: Sto andando a fare un corso di istruttore di mini basket. Sono
1: bello.
4: Un istruttore di bimbi mini basket.
0: Dai, buon divertimento, buon lavoro anche.
5: Ciao Kiss Kiss, noi oggi sveglia prestissimo.
1: Sì.
5: Prima ho accompagnato mio marito per le iscrizioni di una gara di mountain bike, lui fa il cronometraggio. Adesso sto portando il piccolo a una gara di atletica.
1: Oh.
5: E invece ho il mio figlio grande che è nel nostro paese d'origine, Biceglie, e sta facendo una corsa non competitiva.
0: Corrono tutti in famiglia. Elisa da Perugia, buongiorno.
6: Ciao Kiss Kiss, buongiorno. Oggi sveglia presto, un figlio di 13 anni a un torneo e uno di 5 a un altro torneo. Gli altri due dalla suocera.
0: Dai, poi c'è chi si dedica alla cucina.
7: Buongiorno mattinieri.
0: Vai.
7: Vincenzo in preparazione lasagna, Antonio fermo nel garage. Oggi facciamo gli auguri alle mamme.
0: Certo.
7: Non si può interagire.
0: Certo.
7: Fantastici. Auguri a tutte le mamme.
0: Grazie. Ciao, un saluto. Buongiorno.
8: Buongiorno. Sveglia presto anche noi per andare alla partita di pallavolo
0: di Melissa, capito bene?
1: Sì.
9: Buongiorno Kiss.
0: Vai.
9: Buongiorno Kiss Kiss. Animo, anche se è domenica.
0: Dai.
9: Ci si riposa. Un saluto a tutti, Angelo, truck driver di Pioltello. Oggi si corre, non si guida.
0: Dai, bravo Angelo. Pronto Rosaria.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
10: Buongiorno e tanti auguri a tutte le mamme, specialmente alla mia che è arrivata alla veneranda età di 94 anni e ancora combatte, anche se in un RSA. Adesso la sto andando a trovare.
0: Dai.
10: Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutte le mamme ancora una volta. Cartoline d'Italia, la domenica su.

0: Bacimbora, capito? L'ho detto Bacimbora, Mariana Frose.
1: Bacimbora.
0: Buona domenica a tutti, Cartolini d'Italia. Ogni domenica ricordate qui su Radio Kiss Kiss, sì. C'è questa nuova domenica dove ci raccontiamo come va, come inizia, come prosegue, come si conclude, quali sono le aspettative della domenica tra tradizioni e non solo, anche novità, modi di fare, abitudini. Cioè mi alzo con calma, faccio tutto più lentamente, sono di quelli che corrono e vadono spediti anche di domenica. Nadia da Torino, buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Nadia dalla provincia di Torino. Di nuovo in cucina che si prepara da mangiare. E piove tantissimo, bruttissima giornata, ma a casa con i nostri cagnolini. Come dite voi, animo. E auguri a tutte le mamme.
1: Auguri.
0: Sempre. Buongiorno Riccardo.
3: Allora Kiss Kiss a tutti, Riccardo da Ferrari. Innanzitutto auguri a tutte le mamme. Allora io sono felicemente separato,
0: sì,
3: con 6 Jack Russell.
0: Sei
3: non
0: Jack
3: ho
0: Russell.
3: Figli da portare a fare atletica, a fare chissà cosa, perché mio figlio
0: domenica, tranquillo,
3: ha 30 anni,
0: adesso
3: si trova a letto perché ha da fare il corso
0: al pomeriggio,
3: il turno pomeridiano.
0: Quindi insomma per lui domenica
1: sei Jack Russell,
0: sono belli impegnativi poi. Jack Russell, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Siamo Nicole e Thomas da Monza. Oggi qua il tempo è brutto,
0: sì.
4: Io sto facendo i compiti, mio fratello sta guardando la TV e la mamma fa i mestieri. E vogliamo dire tanti auguri alla mamma.
5: Auguri mamma, auguri.
1: I mestieri, vedi?
0: I mestieri, la mamma fa i mestieri e voi vi divertite. Aiutate la mamma almeno questa domenica, dai. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss.

una relazione finita male che ha il sapore di una aranciata amara e fra quintale su Radio Kiss Kiss. Beh, relazione che può finire anche se ti dimentichi tipo il compleanno di tua moglie o tuo marito, insomma è un errore grave, però da questa dimenticanza Bonovox ha scritto un capolavoro che ascolteremo tra poco come History Kiss. Prima però c'è questa di Lucas Graham.

Seven Years. Prima di salutarci, ecco, dicevo che Bonomox si dimentica del compleanno della moglie, per rimediare, per riparare, le scrive e le dedica una canzone. Lui può fare queste cose, noi no. Lei decide anche di devolvere poi tutti i proventi ad un'associazione benefica. Il disco del 98 è Sweetest Thing di U2, con il quale ci salutiamo. Io ringrazio e saluto Max Pennino, auguri ancora alla tua splendida mamma. E a proposito, Stefano Piccirillo, che in arrivo ha pubblicato una foto con una meravigliosa donna, sua mamma, mi dice: fa un regalo Stefano, la voglio conoscere. Ecco, appena possibile fammi sta promessa. Pronto con Io, Tu e il Weekend. Ci sentiamo il prossimo fine settimana. Da Benny, kiss kiss a tutti.

dolce, You Two, The Sweetest Thing. 3 del pomeriggio. Allora, amico Benny, dobbiamo presentare le rispettive mamme, facciamo un'uscita e festa incredibile che dovrebbe essere rinnovata ogni... tutte le mamme, a tutti i nostri ascoltatori che hanno anche più di qualcuno, la mamma che riposa in pace, un abbraccio, è sempre lì con voi. Facciamo insieme Io, Tu e il Weekend, tutte le passioni anche di questa domenica pomeriggio, ce n'è tanta roba, tanti collegamenti, la musica più bella, voi come di consueto. Protagonisti della domenica pomeriggio, subito c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Soli Roy con Collit, buona domenica pomeriggio amici. La mamma di Martin, che ha vinto la MotoGP nella Top Class, si chiama Susanna Almoghera, è una delle mamme più attente a seguire i figli che fanno sport, sempre presente all'interno del box, in questo caso di Martin, che ha fatto una rimonta davvero incredibile in un circuito leggendario noto soprattutto per la 24 ore a quattro ruote. Stiamo parlando del circuito di Le Mans, MotoGP che si è appena conclusa con la vittoria dello spagnolo Bezzecchi secondo. Peccato per Pecco Bagnaia, che è caduto mentre era in seconda posizione. Do un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori di Como che stanno festeggiando l'Europa del calcio. Il Como, sapete, nel lunch match ha battuto il Verona, matematicamente si assicura un posto in Europa. Adesso è da stabilire nelle prossime ultime giornate se sarà Europa League, Conference League, con una possibilità anche in Champions. Achille Lauro e Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

auguri anche alla mamma di Achille Lauro, si chiama Cristina Zambon. Signora, tantissimi auguri, grazie anche per gli auguri alla mia mamma al 347 490 0042, ma fermatevi qua perché altrimenti la mia mamma, essendo molto rock, si monta la testa. Io, tu e il weekend, a proposito, per tutte le mamme, per tutti quelli che sono in viaggio in questa domenica, per quelli che si godono questo 10 di maggio, agli internazionali d'Italia vi porteremo per il tennis, anche se sta cadendo qualche goccia di pioggia. Abbiamo un paio di inviati come ieri che ci aggiorneranno sulle gesta non solo delle mamme tenniste. Per esempio questa mattina una mamma tennista, la Svitolina, ha portato a casa il match e l'ha vinto e si assicura il passaggio agli ottavi di finale nel tabellone femminile, ma questa sera e anche nel pomeriggio ci sono un po' di italiani in campo. Ad esempio si è fermato per qualche secondo l'allenamento per pioggia tra Musetti e il suo avversario Francisco Cerundolo. Però faremo un giro anche al Foro Italico all'interno di Io, Tu e il Weekend. Clean Bandit e Shona Paul, la collaborazione del 2016 Rockabye.

0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Kiss, kiss. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Kiss, kiss.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
7: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Cibu, cibu.

0: Perché capire è un segno di curiosità ma anche di intelligenza. Volevo capire il titolo di Madame insieme a Marrakesh. C'è una mamma che festeggia molto, moltissimo la promozione del suo frosinone.
1: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ebbene sì, lo abbiamo fatto ancora. Devo confessare, per la prima volta in non dico quanti anni, non ero allo stadio, ero nemmeno a Frosinone, ero a 100 km di distanza in una sola stanza d'albergo a piangere perché comunque l'abbiamo rifatto. Non ci credevamo, non ci credevo a inizio anno dopo la delusione di 2 anni fa, la delusione dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo preso questa banda di ragazzini terribili e ci hanno portato lì dove ogni tanto ci siamo e siamo contenti di esserci. Il prossimo obiettivo è rimanerci però. E forse, non dico altro, la felicità è tanta, tantissima e come sempre, forza, Frosinone.
0: Che carina, grazie davvero a Tiziana che esprime tutta la sua gioia non esserci in quel giorno per motivi di lavoro, probabilmente tutto ciò è accaduto poche ore fa, se vogliamo, nella serata di venerdì a inizio weekend. Questa cosa del non esserci in un momento importante mi fa pensare a Luis Enrique, l'allenatore del Paris Saint-Germain, che ha festeggiato il compleanno proprio qualche giorno fa, ha organizzato la cena con i suoi calciatori, ha detto ragazzi ci vediamo a quel ristorante. I calciatori del Paris Saint-Germain sono andati, ma l'unico assente era il festeggiato, che era proprio Luis Enrique. Liquido, salto in Germania 1998 ai tempi di Narcotic.

54 Ultra è un ragazzo che risponde al nome e alla carta d'identità di John Anthony Rodriguez. Bella combo, bella collab, anche perché è una delle più ballate in giro per il mondo, nei brunch e non solo nei locali, anche guardando il tramonto e il saluto al sole. Ovviamente durante il fine settimana tutto questo assume una vibe ancora più divertente, di ricordo anche della serata che avete fatto ieri. Probabilmente, attenzione, c'è un gol in Serie A molto importante per la lotta per non retrocedere. Cremonese in vantaggio in casa contro il Pisa, Pisa che già gioca in 10 da qualche minuto. Cremonese 1 Pisa 0, l'altro match è Fiorentina-Genoa, anche la Fiorentina direttamente coinvolta in un'annata molto molto strana. Comunque il pareggio 0-0 al momento tra le due al 30° minuto, con il Como che festeggia l'ingresso in Europa. Tra poco invece festeggeremo una novità subito, Teddy Swims.

Quando si dice la voce baritonale profonda, quella di Teddy Swims, ci sono un po' di ragazze che sono particolarmente scatenate. Hanno esaltato tutti anche a Piazza San Giovanni, al concertone del 1° maggio e prima ancora a Sanremo. Le abbiamo conosciute meglio, Bambole di Pezza, la nuova si chiama Porn.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Yes, yes.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Yes, yes. Hey!
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Yes, yes.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss, kiss! Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili. Kiss Kiss! I just got my heart broken, but I'm fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I'm fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Check this out.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Yes, yes. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.
8: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema e per questo finisce.
6: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.
2: Chihuahua. Chihuahua.

maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.
2: Ah!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss. Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Kiss Kiss.
4: So